c'era un baldasso, lo si vede per la gamba, e la notte sono ballato, mi si sono stato, ma la mattina lo sa quella canzone, trenta, c'era la sua sua, era la strega, le streghe si trasforma, devi mettere la sala, sotto la porta, e solo da me, vicino a lembra, le streghe la notte va a parlare, per quell'ente, devi mettere la forca, sotto la spugna, ma non te la limpiamo, se no nel mazzo del notte, perché hai visto dalle streghe,